no sai sentire un sol viva. Sì, la rossi per me. Ma che ne so, viva, viva.